piccino ruscello che dirvi non so, un giorno il papà vero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare, lì si cantò. Papà vero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una